0: Eccoci. Il ritmo è la vibrazione più intima del cosmo e la poesia è un tentativo di sintonizzarsi con la vibrazione cosmica, con la vibrazione del tempo che viene e ritorna. Tuttavia, noi siamo capaci di fare qualcosa con le parole che rompe la relazione stabilita tra il significante e il significato e che apre nuove possibilità di interpretazione, nuovi orizzonti di significato. Il nostro tempo è attraversato da una sorta di sentimento apocalittico. La morte è stato oggetto di rimozione nella sfera illuminata della modernità. Solo nell'abbracciare l'altro possiamo trovare un rifugio, mentre il silenzio di Dio, terrificante, risuona all'orizzonte. Denaro e linguaggio hanno qualcosa in comune. Non sono nulla, eppure muovono tutto. Il linguaggio, come il denaro, non è nulla, ma come il denaro può fare qualsiasi cosa.
1: Alle 8:30, 9 c'è la gente,
2: c'è la passeggiata.
0: Gli individui non sono soggetti che perseguono autonomi progetti di vita, ma frattali. Unità connettive che debbono interfacciarsi perfettamente per poter essere funzionali, per poter produrre. Respira seguendo il tuo ritmo. Per imporre il suo ordine, che è fondato sull'accelerazione costante, il potere irrigidisce e blocca la vibrazione delle singolarità. Il caos che invade l'organismo cerca una sintonia osmotica, una nuova relazione armonica con il ritmo dell'universo.
3: Silenti a luna di notte, no?
4: Lo sbadiglio, ad esempio.
3: Il suono dello sbadiglio esiste. È un bel titolo, il suono dello sbadiglio.

Nella mia casa ci vive un alieno. Per lui è mortale la nostra atmosfera e quindi sta dentro una forma di vetro che lo separa dal mondo che ha attorno. So che è un alieno per via dei suoi arti, membrane atrofizzate e trasparenti, per la sua pelle scagliosa e scarlatta, perché respira da ferite aperte come voragini lungo i due fianchi, perché non parla né emette dei suoni, ma soprattutto so che è un alieno per gli occhi vuoti, che guardano un mondo come se fossero gli occhi di un morto, senza emozioni, pensieri o nient'altro, curiosità, paranoia, empatia, occhi che sembrano solo materia, indifferenti come le cose, come granito, carbone o legname, come la morte, per cui non importa sapere il nome di chi morirà.

mondo è un bel posto per esserci nati. Se non vi importa che la felicità non sia sempre così divertente. Se non vi importa un po' di inferno una volta tanto. Proprio quando tutto va bene. Perché anche in paradiso mica cantano sempre. Il mondo è un bel posto per esserci nati. Se non vi importa che qualcuno muoia a tutti i momenti. O magari solo di fame. Per un po' di tempo. Il che non è poi tanto male se non siete voi. Oh, il mondo è un bel posto per esserci nati. Se non vi importa molto qualche cervello morto nelle alte sfere, o una bomba o due, di tanto in tanto, nei vostri visi alzati, o certe altre improprietà di cui è preda la nostra società, coi suoi uomini distinti e quelli estinti, i suoi preti e altri poliziotti, le sue varie segregazioni, le investigazioni congressuali e altre costipazioni. E la nostra carne sciocca eredita. Sì, il mondo è il miglior posto per un mucchio di cose come far buffonate e fare all'amore, essere tristi e cantare canzoni triviali e avere ispirazioni, vagabondare, guardare ogni cosa odorando fiori e dare pizzicotti alle statue. E perfino pensare e baciare la gente e far bambini e portare pantaloni e agitare cappelli e ballare e andare a nuotare nei fiumi e fare picnic a mezza estate e insomma godersi la vita. Già. Ma poi sul più bello di tutto questo arriva sorridendo l'imprenditore delle pompe funebri.

Quando si svegliava in mezzo ai boschi, nel buio e nel freddo della notte, allungava la mano per toccare il bambino che gli dormiva accanto. Notti più buie del buio e giorni uno più grigio di quello appena passato, come l'inizio di un freddo glaucoma che offuscava il mondo. La sua mano si alzava e si abbassava ogni prezioso respiro. Si tolse di dosso la tela di plastica, si tirò su avvolto nei vestiti e nelle coperte puzzolenti e guardò verso est in cerca di luce. Ma non ce n'era. Nel sogno da cui si era svegliato vagava in una caverna con il bambino che lo guidava tenendolo per mano. Il fascio di luce della torcia danzava sulle pareti umide piene di concrezioni calcaree, come viandanti di una favola inghiottiti e persi nelle viscere di una bestia di granito. Profonde gole di pietra dove l'acqua sgocciolava e mormorava. I minuti della terra scanditi nel silenzio, le sue ore, i giorni, gli anni senza sosta. Poi si ritrovava in una grande sala di pietra dove si apriva un lago nero e antico, e sulla sponda opposta una creatura che alzava le fauci grondanti da quel pozzo carsico e fissava la luce della torcia con gli occhi bianchissimi e ciechi come le uova dei ragni. Dondolava la testa appena sopra il pelo dell'acqua come per annusare ciò che non riusciva a vedere. Rannicchiata lì, pallida, nuda e traslucida, con le ossa opalescenti che proiettavano la loro ombra sulle rocce dietro di lei. Le sue viscere, il suo cuore vivo, il cervello che pulsava in una campana di vetro opaco. Dondolava la testa da una parte all'altra, emetteva un mugolio profondo, si voltava e si allontanava fluida e silenziosa nell'oscurità. Con la prima luce grigiasta l'uomo si alzò, lasciò il bambino addormentato e uscì sulla strada. Si accovacciò e studiò il territorio a sud, arido, muto, senza Dio. Gli pareva che fosse ottobre, ma non ne era sicuro. Erano anni che non possedeva un calendario. Si stavano spostando verso sud. Lì non sarebbero sopravvissuti a un altro inverno. Quando ci fu luce a sufficienza per usare il binocolo, ispezionò la valle sottostante. Tutto sfumava nell'oscurità. La cenere si sollevava leggera in lenti mulinelli sopra l'asfalto. Studiò quel poco che riusciva a vedere. I tratti di strada laggiù fra gli alberi morti, in cerca di qualche traccia di colore, un movimento, un filo di fumo. Abbassò il binocolo e si tirò giù la mascherina di cotone dal viso. Si asciugò il naso con il polso e riprese a scrutare la zona circostante. Poi rimase seduto lì con il binocolo in mano a guardare la luce cinerea del giorno che si rapprendeva sopra la terra. Sapeva solo che il bambino era la sua garanzia. Disse: se non è lui il verbo di Dio, allora Dio non ha mai parlato.

0: Що ні, то не заліз.
1: Ah, io non me lo sono mai posto il problema. Sicuramente ci sarà la fine del mondo per tutti. Il resto
2: non so rispondere.
1: Non ho la fantasia di pensare a come verrà.
3: Sono cose troppo grosse, non ci penso. Noi possiamo fare poco o niente.
4: Niente.
5: Non vedo niente. Ci penso.
6: Diciamo, tipo... il deserto ovunque, più che altro, cioè non... il mondo resta completamente vuoto e sì, ci sono, rimangono pochissime persone.
7: Buio.
8: Natale buio, non c'è sole più, è finito il mondo, quando non c'è sole e non c'è l'acqua, è finito il mondo.
9: Niente,
8: nulla.
10: Non me la figuro, non raffigurabile.
11: Tutti che si addormentano e nessuno che si sveglia più.
12: Una zona totalmente deserta, cioè vuota. Il vuoto.
13: E che tutto è niente.
12: C'è niente.
13: Che tutto è niente, rimane solo l'ultra sottile.

0: parte dell'Apocalisse già si sta intravedendo. Una piccola immagine dell'Apocalisse l'abbiamo.
1: Il presente, perché sono apocalittico.
2: E siamo in un momento difficile.
1: Adesso secondo me siamo in piena apocalisse.
2: Molto a cavallo.
1: Però. Cioè, nel senso che siamo in un periodo apocalittico.
3: Una cosa molto attuale. E ci sono tutti i segni dell'Apocalisse e dobbiamo semplicemente arrivare al cuore di tenebra per poi arrivare al compimento del tempo.
4: In questo momento dell'umanità stiamo vivendo il capitolo 12 dell'Apocalisse.
5: C'è chi proprio dice che siamo alla fine dei tempi.
4: L'Apocalisse è sempre visto, è stato visto come la storia dell'umanità

0: L'inizio della fine.
1: Dove sta finendo un mondo e forse ne inizia un altro. Credo, spero.
2: C'è già l'apocalisse.
3: Ogni allegoria può essere presa.
2: C'è già l'apocalisse.
3: È importante cercare di capire che cosa può voler dire, ovviamente.
0: Non so se posso dire che dopo mi
3: prendo. Direi, non di pensare di essere raggiunti, di aver raggiunto il traguardo, ma ritenere che ci siano altri aspetti che possono.
1: Beh, sì, l'apocalisse però può essere fatta di tanti segnali, di un mondo che, insomma, secondo me è un momento di grossa trasformazione, di grossa cambiamento, e non è per niente, secondo me, una cosa negativa. Apocalittico vuol dire, come dire, un mondo in cambio, la fine di un mondo e l'inizio di un nuovo mondo. Io spero che sia così, mi auguro.
4: Secondo me è come la fine e ci sarà un nuovo inizio.
5: No, non penso che finisca tutto, in realtà. No, c'è sempre un inizio di qualcosa. Noi non ci saremo più e però ci sarà qualcun altro, sono sicura.
6: Beh, è una cosa abbastanza naturale, ogni cosa si distrugge, almeno in cosmologia.
7: In memoria di un terrestre che molto viaggiò per deserti, foreste e superstrade, finché cadde dalla sedia e picchiò il cervelletto. Da quel giorno cammina, mangia e conosce il proprio nome, un attimo prima di non conoscerlo più. Dedicato alle amnesie temporanee e permanenti degli esseri umani senzienti.
8: Benvenuto in RXXXIX Area, audioguida di 10 punti per imparare a ricevere le tante di atmosfera terrestre nei vissuti che compongono te. Questo è
7: respirare.
9: A knowledge base. Hai a disposizione dalla nascita un numero massimo di respiri, come le lavatrici e i cellulari, nostri fratelli robot. Non puoi aumentare il numero di respiri, ma puoi allungare ciascun respiro, mettere del tempo tra i singoli istanti. Questo è
7: respirare. Si fa coi piedi. Respirare è postura, presa in carico della forza innamorata di ogni cosa terrestre, forza di gravità. Postura è... Come risponderai a questo amore?
10: Punto 1. Allinea i piedi alle anche. Piede. Ciò che poggia sulla terra e che terra non è.
7: Loro usavano i piedi come mappa per accarezzare il fegato grasso o distendere i nervi tesi. Succhiare il pollice calmava il loro cuore terrestre.
10: Punto 2. Allarga le dita dei piedi.
7: Tra dito e dito c'è uno spazio. Puoi aumentarlo. Allarga lo spazio tra le dita dei piedi. L'aria passa per estremità che furono palmate. Ai piedi hai ali per nuotare nell'aria. Loro non ne impararono mai.
10: Punto 3. Appoggia il dito primo.
7: Alluce. I piedi sono dispositivi di informazione. Se spingi la luce contro il suolo, creerai sinapsi nuove. Il resto del corpo seguirà come la coda di una cometa.
10: Punto 4. Sposta il peso in avanti con incidenza di 2,0.5 gradi.
7: Cadi in avanti senza freno fobico, cadi all'indietro senza freno fobico. Equilibrio terrestre. Approssimazione tra retrocedere e avanzare.
10: Punto 5. Ginocchia rilassate.
11: Menisco. Dispositivo di preghiera.
7: Piega le ginocchia, umile posto umano, come gli eroi delle loro tragedie, sconfitti dal dio dell'amore.
10: Punto 6. Schiena dritta.
12: Senti? C'è un filo che ti attraversa, diventa solido e vuole la tua integrità. Qualcosa si prende cura di te. Lo lascerai fare. stare dritti non è mettersi dritti, è mettersi nelle mani di Dio.
10: Punto 7. Spalle basse.
7: Attento automa, mentre sali non salire. Le tue dita contengono monete di tutti i paesi, sassi di tutte le spiagge pesi.
13: Le dita pesano, le spalle le seguono.
7: Così. Le dita sono pesanti.
14: Piedi sotto le anche, dita larghe, peso in avanti, ginocchia rilassate, spalle basse. Ci siamo.

0: Manifesto per un presente futuribile post-queer.
1: I cromosomi saranno liberati nella natura, slegati dalle caselle cartacee della burocrazia. Saremo solo femmine e maschi, e né maschi né femmine. Allora le donne saranno libere di spettinarsi, i maschi liberi di non essere uomini, i bambini liberi di imparare a desiderare, i vecchi di ricordare come si fa. Le nostre anime saranno paromantiche, omosessuali
2: e poliamorose,
1: e apertamente sadiche, masochiste, sottomesse e dominanti. Saremo pubblicamente meticci, camioniste, froce, trans. Saremo immigrati, emigrati e rimasti, naturalizzati e snaturalizzati, senza paura che queste parole ci costino la vita. Il nostro vocabolario diventerà finalmente abbastanza ampio
2: per parlare di legami.
1: Esisterà una parola per la nostalgia,
3: quando dormi sul divano di un amico,
1: e per il desiderio di ignoto che ti suscita una persona sconosciuta. Esisterà una parola per l'amicizia più intima di una famiglia,
2: e una per il legame erotico
1: tra persone distanti. Una per la gioia di ballare con qualcuno con cui ti svegli tutte le mattine, e una per l'abbraccio che ti danno
2: quando torni a casa.
1: Forse esisterà una parola per ogni tipo di casa. La nostra lingua sarà ibrida, e fisica,
2: e universale.
3: Le nostre amicizie saranno romantiche,
1: erotiche, platoniche e paritarie. Le nostre relazioni libere dell'importanza del tempo e delle scadenze e dagli anniversari. Ci prenderemo cura l'una dell'altro,
2: dedicando nel tempo al corpo e alle paure
1: di chi ci sta vicino.
2: Ci prenderemo cura di noi stessi,
1: con lo stesso amore, imparando la nostra propria forma. Sceglieremo il nostro nome senza tribunali. L'unico futuro che valga la pena di essere auspicato, la fine del queer, la fine della resistenza, della lotta per liberare tutte le identità. È un futuro in cui la pratica dell'esistere non sarà più pericolosa, come è adesso.
2: Tantissimi di noi.
1: È un futuro in cui si nascerà davvero,
2: praticamente assolutamente libere.
1: E libere di amarci da soli quando ci va.
4: End of transmission. Find us on the internet, radia.fm. Over and out.
5: Si vous êtes pinot-dépendant, vous pouvez aussi nous écouter sur pinode.org et en DAB+, à Mulhouse et

Chi va dicendo in giro che odio il mio lavoro, non sa con quanto amore mi dedico al tritolo. È quasi indipendente, ancora poche ore, poi gli darò la voce, il detonatore. Il mio Pinocchio fragile, parente artigianale, di ordigni costruiti su

Scendere le scale, ci metto più attenzione. Sarebbe imperdonabile giustiziarmi sul portone, proprio nel giorno in cui la decisione è mia, sulla condanna a morte o l'amnistia. Per strada tante facce non hanno un bel colore, qui chi non terrorizza si

intellettuali d'oggi, idioti di domani, ridatemi il cervello che basta alle mie mani, profeti molto acrobati della rivoluzione, oggi farò da me senza lezione. Vi scoverò i nemici per voi così distanti e dopo averli uccisi sarò fra i latitanti.

potere troppe volte delegato ad altre mani, sganciato e restituitoci dai tuoi aeroplani. Io vengo a restituirti un po' del tuo terrore, del tuo disordine, del tuo rumore. Così pensava forte un trentenne disperato, se non del tutto giusto, quasi niente sbagliato.

C'è chi lo vide ridere davanti al Parlamento, aspettando l'esplosione che provasse il suo talento. C'è chi lo vide piangere un torrente di vocali, vedendo esplodere un chiosco di giornali. Ma ciò che lo ferì profondamente nell'orgoglio fu l'immagine